0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Night Craze. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Svegliati, no?

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: da mezzanotte alle 4. Vieni in weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. Si chiude il Flight Case di Beppe Martire. La borsa di dischi.
1: E 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte. Il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Sound Design Pachi Mele.

0: il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio, fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord, tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi non oltre. I picchi più elevati invece al nord, sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: amici, la cosa buona di questa mattinata è che mancano solo 3 ore alla fine di questo programma.
1: Cioè, addirittura così.
0: Sì.
1: Guarda che 3 ore non è che sono pochine.
0: Ma solo tre.
1: Però solo tre, cioè uno dice 3 ore alla fine di quello che combina.
0: Perché iniziamo adesso?
1: Perché iniziamo adesso, sì. Comincia naturalmente sempre con la sigla dei League Live, il nostro programma Good Morning Forever Young, qui su Ritmo 80.

0: Allora diciamo, ricordiamo, oggi salutiamo lo sponsor anche oggi.
1: Lo sponsor chi è, scusa?
2: Lo cazzo!
0: Vabbè.
1: Ma se fa quello! Vabbè, oh. Niente. Oh, prolunga ancora.
0: Però è andata bene. Quindi cosa vogliamo dire? Che vogliamo noi abbiamo dire... la possibilità di fare degli spot personalizzati.
1: Esatto, con i marchini. Vi piacciono i marchini? Vi piace... Avete un'attività? Volete fare uno spot con le nostre due voci? Quella di Marco Corona.
0: Quella mia? Allora...
1: un po' meno.
0: No, come... per esempio, se avete, che ne so, una profumeria. Vai, sì. Corona, vai.
1: Profumeria da Gianna.
0: Esatto.
1: Sconti del 20%.
0: Bravo, bravo, Se invece avete, che ne so, il carretto, quello che vende lui, le liquirizie,
1: le liquirizie.
0: No, i croccantini, quelle cose lì.
2: Allora, venite a comprare da me.
0: Capito? Cioè, ognuno...
1: potete scegliere oppure entrambi.
0: Esatto.
1: Perché siamo... entrambi abbiamo fatto uno spot per dare la dimostrazione che noi siamo dei professionisti.
0: Siamo dei professionisti.
1: Del microfono.
0: Mamma, arrivo, dai, sto facendo. Scusate, ma no, mia mamma è pronta
1: da mangiare.
0: Ha telefonato. Allora, okay. Comunque, noi siamo dei professionisti, dicevamo, facciamo sentire
1: cosa abbiamo realizzato.
0: Mamma, scusa il telefono.
1: Sì, sì.
0: Mamma, sì, lo voglio. Va bene con la panna. Ciao. Cosa? Ho da fare adesso,
1: maccheroni.
0: Siamo dei professionisti.
1: È perché te ne cisi, esatto.
0: Oggi mangio da mia mamma.
1: Okay. Okay. Capito?
0: Ho capito. Allora,
1: dicevamo che noi abbiamo realizzato uno spot e per farvi capire come lavoriamo, eccolo qua.
3: Ciao, sono Graziano del Falco e vorrei fare la reclame del mio ristorante.
4: Cos'è?
5: La reclame.
4: Che roba è?
3: Oh, che roba è? La reclame è l'assenza del commercio.
5: Ma se mai l'essenza,
3: signora. No, l'assenza. Se non fai reclame c'è proprio l'assenza del commercio. Invece da me con la reclame ci sta sempre più gente.
4: Non ci sto.
5: La reclame così sfacciata non si può fare.
3: Ragazzi, ma perché volete tappare le aree del Falco?
4: A parte che si dice tarpare le aree.
6: Graziano, io spero che tu faccia da mangiare meglio di come parli.
3: Cazzo, un po' come sicuro.
7: Ristorante Il Falco a Pesaro, strada panoramica. Amica 168.
0: Che bello.
1: Che bello.
0: Ha chiuso il Falco. No, non è vero. Ancora lavora benissimo. Grazie. Sì. Ciao, Graziano.
1: Ciao, Graziano. Lo salutiamo. Quindi, se volete, c'è la nostra segreteria 328-816-9894. Ve lo facciamo a gratis.
0: Beh, no? Sì, a gratis. Suona il telefono un attimo. Scusate, sì. Siete professionisti. Ah, mamma, senti, ma te sai stirare, no? Perché a casa non mi stira più nessuno. Ti porto anche 2 o 3 panni, grazie, ciao mamma, ciao.
1: Dicevamo, niente.
0: Chiamateci
1: qualcosa, lasciate anche un messaggio.
0: Anche se sapete stirare.
8: Good morning, Forever Young.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount.

0: socio, torniamo qui su Ritmo 80 per il momento che tanti stanno aspettando. Sì, perché sono lì davanti e stanno aspettando il proprio segno zodiacale. Vorrebbero fosse nominato da te.
1: Da me?
0: Sì, perché ieri cosa hai fatto?
1: Ieri cosa ho fatto? Vuoi sapere? Cosa
2: veloce,
1: ho letto?
2: Veloce.
1: No, veloce, ok, ho letto le polpette di maiale. Ho fatto le polpette di maiale, ero lì, le ho lette.
0: L'hai aperte e hai visto che c'erano due segni?
1: No, probabilmente cucevano. No, l'ho aperte, l'ho mangiato così, perché le faccio piccole. Allora, okay. Sagittario,
0: vai.
1: Sagittario, oggi vi meritate di guardare la vita in diretta, così
0: un premio. Non so se è un premio
1: o no. Però, l'altro segno,
0: sì,
1: visto che siamo sempre di cibo, è tortellini pasticciati. Esiste.
0: Allora dimmi, esiste il segno dei cari amici nati sotto il segno
1: dei tortellini pasticciati?
0: Sì.
1: La diciamo così, come dire, l'importanza è l'equilibrio.
0: Bravo.
1: Il giusto equilibrio,
0: giusto,
1: soprattutto tra ragù e pane. Non bisogna mai
0: esagerare da una parte o dall'altra. O vengono troppo bianchi o vengono troppo scuri.
1: Mi è venuta fame, o troppo sliquidi, non va bene.
3: Vado.
4: Good morning,

0: notte andiamo a Venezia. Venezia, più o meno Venezia, Salzano.
1: Ah?
0: Salzano. Son cazzo dove? Dai, vicino a Venezia. Vicino
1: dove
0: a Venezia.
1: Salzano la mattina e vanno a lavorare.
0: Può darsi, ma non solo. Attenzione, siamo una farmacia.
1: Sì.
0: Farmacia. Ora di punta. Più
1: quindi?
0: O meno aperta. Ora di punta. Arriva un signore al banco.
1: Sì. Ok.
0: Arriva un signore al banco, aspetta il suo turno. Arriva lì.
1: Sì.
0: Poi prende l'ombrello, perché aveva l'ombrello, lo sbatte sul balcone e dice: questa è una rapina.
1: Sì.
0: Datemi tutti i soldi che avete.
1: Con l'ombrello.
0: Con l'ombrello. Con l'ombrello.
1: A punta forse.
0: Sì, con l'ombrello a punta. A quel punto, a quel punto succede però qualcosa di strano.
1: Cioè?
0: Perché il signore viene barcolla. Barcolla e i commessi lo aiutano a stare in piedi. Insomma, era troppo ubriaco. Troppo ubriaco per stare in piedi da solo.
1: Ecco.
0: L'hanno preso, l'hanno messo seduto, tutto a posto, hanno chiamato il 118
1: sì.
0: Come, e l'hanno portato via, cioè come rapinatore.
1: Adesso
0: io capisco che ti devi fare un po' coraggio. Perché quando devi fare.
1: E allora un po' di vino, un po' di alcohol.
0: Lavano i cicchetti, no?
1: Sì.
0: Mi faccio un cicchetto, mi faccio coraggio, poi vado a fare la rapina.
1: Sì.
0: Però non esagerare.
1: Esagerare.
0: Ma la rapina! Non stavi in piedi, vedi? Vedi, leggi qua sul Venezia Today. Il rapinatore troppo ubriaco ha puntato l'ombrello, ha chiesto i soldi, ma poi è caduto.
1: È caduto. Pensa che è caduto a Salzano.
0: Questa me la spiego, mettiamolo lì come la spiego, perché questo non lo
1: capisco. Salzano, no?
0: Ah, sì, Salzano. Battuto. Ah, adesso l'ho capita.
2: Good morning, forever young.
3: I've heard people say that too much of anything

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche da promozionale.

0: Corona, ma dove sei? Ancora in pausa caffè?
1: Ma no, adesso devo andare a fare.
2: Ancora dobbiamo farlo.
1: Torniamo tra poco, ci fermiamo qui, qui chiudiamo la nostra prima ora.
3: Good morning Forever Young su Ritmo 80 con i Marchini con la K.
4: Sono le 7 e un minuto.

0: Feeling, Love is in the air, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicina la firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: Sì, chi è?
1: Ah, è vero, Corriere che ci ha portato il lentazzo di oggi.
0: Ah, vedi, perché oggi non ce l'avevamo disponibile né in CD né in musicassetta. E allora abbiamo ordinato con il Corriere il brano. Un attimo, che adesso sta salendo le scale, lo sta consegnando al nostro tecnico.
1: Dai,
0: veloce, perché non è che possiamo farla lunga. Volevamo soltanto dirvi che di solito su Ritmo 80 non c'è un brano lento.
1: È vero.
0: E allora cosa abbiamo deciso noi? Di darvi la possibilità. Dai, cavolo, però. Cioè,
1: è arrivato.
0: Sì, ma non deve firmare.
1: Dai, va bene, a posto. Dai,
0: stiamo parlando col Corriere, scusate. E quindi adesso andrà in onda questo brano che è stato selezionato gentilmente da Good Morning Forever Young e dai Marchini.
1: E il disco mi rigira.
0: È pronto, sentiamo.

0: andiamo in edicola.
1: Esatto.
0: Perché cosa è successo?
1: C'è di tutto.
0: C'è il mondo.
1: E i soldatini, i caschi, le vespe, e tutti.
0: Il trattore.
1: Il trattore.
0: Che... Allora, in edicola cosa hai visto?
1: In edicola ho visto diventa anche tu spacciatore. Che so,
0: cioè... cioè,
1: Allora, cioè praticamente tu vai in edicola, diventa tuo spacciatore.
0: Sì.
1: Proprio piano, devi dire.
0: Piano, e dai, cioè, come quando arrivi, buongiorno, salve.
1: Qui non c'è niente in omaggio. Perché lo spacciatore neanche ragazzi. Diciamo le cose. Quindi sono dei fascicoli dove tu leggi come diventare spacciatore, che taglio usare, le zone della città.
0: L'hai
1: dove
0: già comprato
1: spacciare.
0: Te? Perché sei
1: l'ho fatto
0: sei...
1: io. Vabbè, cioè. No, e poi c'è questo.
0: Sì.
1: Costruisci la carbonara.
0: La carbonara. Cosa vuol dire costruisci la carbonara?
1: Perché non si sa mai questa carbonara di quanto va, ci va il rosso, ci va il bianco,
0: esatto.
1: Ci va il
0: guanciale. Sai cos'è? Molte volte quando ti trovi con un'altra persona ti trovi a disquisire su come va fatta.
1: Esatto.
0: Io la faccio così.
1: In edicola c'è la verità.
0: Oh.
1: Costruisci la carbonara per tre persone.
0: Non di più.
1: Prima uscita, ma 20
0: scusa,
1: euro.
0: Ma scusa, io come 20 euro?
1: A 20 euro 20 grammi di spaghetti. Prima uscita.
0: Allora, 20 grammi.
1: Poi la seconda uscita altri 20 grammi. Un
0: uomo, ce ne fai una alla volta.
1: Cioè, è fascicoli. Cioè, in giro di 6 mesi hai tutti gli ingredienti scaduti per fare la carbonara. 20 euro è facile, è anche abbastanza economica.
0: Come no? Però adesso farò bella figura, perché se viene qualcuno a casa che fa che sa tutto lui, che si fa la carbonara, gli faccio vedere i fascicoli, gli faccio vedere anche
1: che ogni settimana è uscito qualcosa.
0: Esatto.
1: A 20 euro 20 grammi di spaghetti è la prima parte della ricetta, ok? Sembra economico. No.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marco.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre.

0: Buongiorno, ma barra aperta per un caffè qua.
1: Allora facciamo una cosa, intanto che lo cerchiamo, vi vogliamo ricordare che siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young con i Marchini, ed è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: quattrotenta dell'umorismo.
1: Venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Onofrio.
2: Che vuoi, che vuoi?
3: Come va il computer nuovo?
2: Questo qua, questo è fantastico. Sì, questa è una roba veramente straordinaria.
3: Sì, ma si era impiantato settimana
2: scorsa.
3: C'ha
2: un processore 250 MHz.
3: Mi fa piacere.
2: 128 MB.
3: Sì, certo.
2: Un terabyte. È il riconoscitore vocale.
3: Come, scusi?
2: Capisci, il riconoscitore vocale?
3: No, appunto.

0: Adolescenze troppo caste fanno le vecchie dissolute.
1: Oh, ti prego, fai di me quello che vuoi.
2: Vabbè, l'hai voluto tu, ma proverei emozioni che non hai mai provato. Tipo siedrocoiule.
3: Le frasi del cinema.
4: Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.

0: proverbio. Nella casa in cui entra il sole non entra il medico.
1: Perché noi gli diamo un calmante per endovenosa, che ne so io, tipo 4 cc di placebo.
2: È medico, non lo sapevo. È medico, e dov'è che ha studiato?
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Ancora. Scusate, ma questa puntata direi è le cose che danno fastidio a Marchino, la che sottotitolerei.
1: Allora, oggi vorrei parlare, in questo piccolo spazio, vorrei parlarvi delle mutande. Delle mutande che si comprano nei negozi dei cinesi, perché uno dai cinesi si trova di tutto, anche le mutande.
0: Okay.
1: Adesso io non so come siano abituati i cinesi,
0: però
1: no?
0: Sì.
1: Ognuno magari è abituato com'è. I boxer.
0: Tutto sommato ci sta.
1: Dopo due lavaggi e mezzo, cede un po' l'elastico, però per quello che l'hai pagato a pallotto la mutanda la butti via, sei a posto.
0: Esatto,
1: no.
0: Ok.
1: No, perché cede un po' l'elastico.
0: Ma
1: perché...
0: lo slip, vogliamo parlare dello slip cinese?
1: Lo slip cinese, allora, perché funziona così, immaginatevi un boxer, cede l'elastico, no? L'elastico che tiene su.
0: Sì.
1: Vabbè. Ma nella mutanda no, non solo cede l'elastico quello superiore, cede anche quella specie di bretella
0: che tiene su i gioielli di famiglia.
1: Cioè dopo due volte ti escono i coglioni. Questo volevo dire.
0: No, ma giragli intorno. No, volevo dire che tu, mentre la cosa bella è che siamo in radio,
1: sì.
0: Tu stai facendo con le mani dei gesti. Io ho capito, non so se da casa avete capito.
1: Adesso, allora, però, il problema è che non è che magari si slabrano, diciamo così,
0: esatto,
1: in simultaneo, cioè
0: no,
1: a destra e a sinistra.
0: No, tutti e due. E ti ritrovi praticamente.
1: Esatto. Che, cioè, no, non è che si, cioè uno solo, capito?
0: Ah, okay.
1: Si slabra, quindi ti vedi costretto ad andare via claudicante, perché
0: senti già un anziano di 80 anni.
1: Un testicolo è contenuto all'interno della mutanda, l'altro fuoriesce e sballonzola.
0: Che
1: dà fastidio. Poi ti metti seduto in macchina, devi continuare a metterlo dentro perché continua a uscire.
0: Fai la posizione famosa, resa famosa Michael Jackson.
1: Esatto, quindi io mi chiedo, amici cinesi che fabbricate le mutande,
0: sì,
1: ma i li avete voi o no? Perché noi sì. Good morning, Forever Young.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: sono Marco Corona, con me c'è Marchino. Esatto. Siamo i Marchini con la K, ritmo 80 e questo è Good Morning Forever Young.
1: Stai ragione. Quando stai ragione, stai ragione.
0: E l'italiano è un optional.
2: Stai ragione e state lì.
0: State lì, esatto.
2: Torniamo tra poco.
0: Torniamo tra poco, state lì.

0: da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
1: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
0: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ne parla Gerardo De Vivo.
2: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
5: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€. E con 2 prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: mamma, quelle scarpe sono in saldo.
1: Ah, già.
2: Ma costano più di Cristiano Ronaldo.
0: Con i miei soldi io non compro un ca'o. Io volevo un Rolex, non un Casio.
1: Vabbè.
0: Ma quale champagne? Tavernello al bar.
1: Esatto.
0: Scaso qua giù sulla mia panda. Bevo dal bidet, mi chiedi come va.
1: Come va?
0: Io sono in povertà, povertà, povertà. Non c'ho un euro fra, un euro fra, un euro fra. Ti prego più veloce per capire se domani tu mi pagherai.
1: La mamma,
0: la mamma. Solo 5,50 non mi basta. E ma minchia, dammi almeno 6.
1: Ehi, 5,50.
0: È difficile essere al mondo.
1: Sì.
0: Se mamma non ti dà un soldo.
1: Giusto.
0: E papi si finge sordo.
1: Papi.
0: Ma fortuna che
1: fortuna che
0: c'è nonna che dà i soldi.

0: sentire la nostra Francesca, è arrivata anche lei.
1: Sentiamola!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Ciao Marchini, ciao. Ci siamo pronti anche quest'oggi con l'entusiasmo per il proverbio del giorno.
0: Ci sentiamo? Vai, ci siamo. Vai!
2: Chi va piano, va sano e viene tamponato poco lontano.
1: È vero.
2: Ciao Marchini!
0: Il proverbio. Una novità praticamente. Vai. A domani!
1: Ciao!
3: Good morning, forever young!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo.

0: Vai, allora amici, adesso parliamo un po' di fatti miei, tanto non lo facciamo mai.
1: No, no. Infatti. Allora, se volete, nel frattempo, nei prossimi due minuti potete fare altro, no?
0: Esatto.
1: Se invece vi interessa.
0: Interessate lì. Ah. Nel quartiere dove abito esiste un piccolo angolo.
1: Sì.
0: Dove
1: dove abiti, tra l'altro?
0: A Villa Cecolini.
1: E dov'è Villa Cecolini? Provincia di Pesaro Urbino.
0: C'è un piccolo angolo dove purtroppo nella notte qualcuno abbandona sempre i rifiuti grossi.
1: Ah.
0: I soliti bastardi, no? Allora, esiste un gruppo Facebook dove la gente si lamenta di questo, ok? Io dopo un sacco di volte
1: di segnalazioni, di rottura, di toni anche caldi.
0: E allora io ho trasformato queste abbandono di rifiuto in opere d'arte e li, li presento così. Per esempio, guarda questa, questa cos'è? Una, vedi? Questo, è una leggi, non si può vedere, però è una porta.
1: Una porta. Sì, una porta però messa non in verticale ma in orizzontale.
0: Dopo ecco arrivare un'opera estemporanea apparsa nella notte. L'autore sconosciuto, non si sa nulla, ma possiamo capire molto di lui. Per esempio, che era maleducato. L'opera si può ammirare dove ho scritto dove. Il titolo è La porta stanca. Quindi è un'opera.
1: Allora, però perché di solito la porta è in verticale,
0: questo,
1: no?
0: Orizzontale.
1: Questo è orizzontale perché è stanca. Si è stancata di fare sempre apri, chiudi, apri, chiudi.
0: E quella è un'opera così, capito? Perché da noi ci piace fare ste cose.
2: Fai davvero?
0: No, non è più, perché c'è un'altra. Qualche giorno dopo
1: è arrivato un'altra opera.
0: Un'altra opera che adesso io te la faccio vedere, sempre nello stesso luogo, che vedi che piace. Piace lasciare. Eccola qua, vedi?
1: Vai.
0: Ok, cosa vedi? Cosa vedi?
1: Ma io vedo una macchinina di quelle dei bambini piccoli.
0: Oh, esatto. Ok.
1: Sì.
0: Dunque,
1: macchinina di quelle che si caricavano con la batteria.
0: Nella notte un artista è colpito ancora. L'opera si può ammirare sempre all'incrocio. L'installazione in questione è una vecchia macchinina elettrica per bambini.
1: Ok.
0: Sembra semplicemente un rifiuto abbandonato nella notte. E invece no, è un'opera di denuncia sociale, racconta di un certo tipo di persone che solo perché hanno la macchina grossa, perché questa è da cabrio, capito? La possono lasciare dove gli pare. Titolo dell'opera: parcheggio dove cazzo mi pare. Vedi, questo.
2: Dopo questo abbandono.
1: Anch'io.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Cari amici, Good Morning Forever Young finisce qui, come al solito. Socio, noi ritorniamo
1: domani.
0: Quando?
1: Sì, domani.
0: Quando?
1: Alle 6 puntuali qui su Ritmo 80. Ciao! Good morning, good
2: morning. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato The Adventures, Drawing the Sea of Love e Umberto Tozzi. Tu.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, vi presenta una nuova puntata della nostra Rock Parade. Un saluto a tutti quanti voi, amici dell'Ele Procida. Volete conoscere le canzoni più forti del mese di giugno del 1977? Benissimo, ve le presento subito. Cominciamo subito dal motivo alla terza posizione, occupata dalla Belle Époque con la loro Black is Black.

famosa canzone degli anni 60 per i Los Bravos, ripresa nel 1977 dalla Belle Époque ed intitolata Black is Black, era il motivo alla posizione numero 3 della nostra speciale Rave Parade. Ma attenzione, perché alla posizione numero 2 incontriamo i Didi Sound con la loro Disco Bass.

Nuovo interamente italiano, quello dei Diddy Sound con Disco Base alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di giugno del 1977. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. E dalla colonna sonora del film Rocky, ovviamente, siamo pronti ad ascoltare la title track che porta lo stesso nome. Questa è la versione di Mr. Maynard Ferguson.

0: Miner Ferguson con Rocky alla posizione numero 1 della Riff Raid del mese di giugno del 1977. La Riff Raid termina qui e ritorna ogni giorno su Ritmo 80, pronta a presentarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Riff Raid ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Terry Store.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1984.

0: ordinare i dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuffetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 10 e un

0: Transex, Living on Video e Telex, Moscow Disco.
1: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Aventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Onofrio.
6: Che vuoi?
7: Come va il computer nuovo?
6: Questo è il fantastico. Sì, questa è una roba veramente straordinaria.
7: Sì, ma si era impiantato settimana
6: scorsa.
7: C'ha
6: un processore 250 MHz.
7: Sì, fa piacere. 128
6: MB,
7: sì, certo.
6: 1 TB. È il riconoscitore vocale.
7: Come, scusi?
6: Capisci, il riconoscitore vocale?
7: No.

0: adolescenze troppo caste fanno le vecchie dissolute.
1: Ti prego, fai di me quello che vuoi.
2: Vabbè, l'hai voluto tu, ma proverei emozioni che non hai mai provato. Tipo siedroco iule.
3: Le frasi del cinema.
4: Via dalla spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.

0: proverbio.
1: Nella casa in cui entra il sole non entra il medico.
2: Perché noi gli diamo un calmante per endovenosa, che ne so io, tipo 4 cc di placebo.
3: È medico, non lo sapevo. È medico, e dov'è che ha studiato?
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Due amici si incontrano e uno dei due c'ha un occhio nero, tutto il labbro spaccato, tutto un fasciato. Amico suo gli fa: oh, ma che cazzo ti è successo? Le fa: lasciami stare, guarda, è colpa del mio nuovo hobby. Ma perché, che fai? E niente, tutte le notti alle 3 mi alzo, faccio un numero a caso col telefono e faccio: a stronzo, indovina chi so. E va: porca miseria, che è successo? E sta settimana ci hanno asseccato 3.
7: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1983.

dal 1986. Prince, Kiss. Dal 1987, Chaka Khan, I'm Every Woman.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Turn It Around e Anita Ward, Ring My Bell.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: MasterChef 90. MasterChef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
7: MasterChef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79 €. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99 €. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99 €. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

1960. Ciao, sono Marco Greco, non sono degli anni 60, ma comunque qualcosina l'ho riascoltata, sono andato a ripescare. Quando una canzone l'ascolti in una colonna sonora, per esempio, dici interessante, questa la voglio riconoscere, la voglio conoscere un po' meglio, la voglio ricordare. E adesso questo credo che sia il caso di Etta James, e questa è I Just Want To Make Love To You.

anno il 1977, Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra, uno dei brani più solari di sempre. Ma adesso passiamo agli anni 80, anche loro hanno avuto un bel po' di energia, energia pop, in questo caso italiana, con Donatella Rettore, questa è Cobra.

0: really do think it's like rain.
1: Che abbiamo ascoltate oggi, ragazzi. Abbiamo chiuso con gli anni 90 e questa bellissima questa canzone di Alanis Morissette che è Ironic, e sono praticamente una canzone generazionale, decisamente. Con questa chiudiamo l'appuntamento di Kimi Four. Grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80, la radio Forever Young.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella,

0: dal 1983, Duran Duran, New Moon on Monday. Questi ed altri fantastici vinili sui giradisc nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: Fair e Gogo e Raff, cosa resterà degli anni Ottanta?
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone è a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Un'azienda artigianale è finita sotto sequestro nell'ambito di un'operazione congiunta dei carabinieri forestali di Monopoli, della polizia locale e del NIPAF di Bari. Le indagini avrebbero evidenziato numerose presunte violazioni ambientali legate alla gestione dei rifiuti, agli scarichi industriali e alle emissioni in atmosfera. Durante i controlli sarebbe emersa l'assenza dell'autorizzazione unica ambientale e di un impatto per il trattamento delle acque reflue industriali, che secondo gli accertamenti sarebbero state scaricate direttamente sul terreno. Contestata anche la gestione illecita di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, prodotti dalle lavorazioni meccaniche, oltre alla miscelazione non autorizzata di materiali ferrosi e sostanze chimiche. Gli operatori hanno inoltre rilevato presunte irregolarità nelle emissioni generate dalle attività di taglio e saldatura dei metalli, svolte in un capannone privo di un adeguato sistema di aspirazione e delle necessarie autorizzazioni. Al termine delle verifiche è stata sequestrata un'area di circa 1400 metri quadrati, insieme a ingenti quantitativi di rifiuti metallici. Il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP di Bari. E restiamo sempre in Puglia. I lavori di ammodernamento della statale 16 Adriatica tra Bari e Lecce saranno sospesi dal 30 giugno fino a metà settembre per limitare i disagi alla circolazione durante il periodo estivo, caratterizzato da un forte aumento del traffico. L'annuncio è stato dato da ANAS nel corso della 5ª commissione consiliare regionale. Secondo quanto riferito, sono già stati completati 4 lotti e l'opera ha raggiunto il 50% dell'avanzamento complessivo. Il cronoprogramma prevede il completamento di circa 34 km entro il 2026, di altri 67 entro il 2027 e dei restanti tratti nei primi mesi del 2028. ANAS ha spiegato che il rinvio della conclusione dei lavori è dovuto alle numerose sospensioni e riprese dei cantieri non previste nei progetti iniziali. Durante la commissione è stata inoltre evidenziata la necessità di individuare soluzioni e possibili risorse aggiuntive per accelerare gli interventi e ridurre i disagi per gli automobilisti. Da Dino Scotti, Liniano Studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata.
9: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Comincia l'altro Master Check 90, la corta di ritmo 80 che vi aspetta tutti i giorni come se fosse una pilolonza di un quarto d'ora di musica dance energicissima, l'ho detto senza confondermi o incastrarmi. E cominciamo subito il nostro appuntamentone con il Keytronic Ensemble. Ensemble, così scritto, così, Ensemble. Va bene, Keytronic Ensemble con Calypso of House del 91.

0: Ensemble per cominciare questo Masterchef 90 quest'oggi con Calypso House. E a questo punto ascoltiamo il Sueño Latino con l'omonima Sueño Latino, che poi è una di quelle cose che piace tantissimo a me. Guardami.
1: Ah,

0: Tonic Ensemble con Calypso House dal 91, poi dopo Sueño Latino con l'omonima Sueño Latino dall'89, per chiudere per l'appunto Black Box con Everybody Everybody dal 90. Prima di lasciarvi ad un altro Mastercheck 90, presto, praticamente tutti i giorni,
1: prendi la tornetta
2: Mastercheck 90,
1: aspetta,
0: e vi dico una cosa importante: andate sulla nostra pagina, mettete un like o comunque qualsiasi commento, qualsiasi cosa è bene accetta, diteci la vostra, commentate quello che facciamo, i pezzi che mandiamo, anche le lunghe che mandiamo sulla nostra pagina ufficiale, e soprattutto insomma siate vivi e fateci sentire che ci siete, fatevi anche vedere, visto che sui social è possibile farvi vedere, Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack, e l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80, Forever Young, Forever Young.
3: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985 Go West, We Close Your Eyes. We close our eyes, we never lose again. Imagination never lets us take the blame. Dal 1986

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 13.

0: Frankie Goes to Hollywood. Relax, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer
4: negli MG Store.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci siamo anche oggi, ci siete anche voi, perfetto. Allora possiamo partire con i ballatissimi, dai che siamo pronti.
7: I ballatissimi.
6: E buon pomeriggio a tutti da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Sabino Pastore sono io, Davide Ferrarini e lui, tanto non potete vedere né me né lui, quindi non cambia molto. Siamo pronti per partire, dicevo, e lo facciamo subito con il primo di oggi, è di Mad J.

The Temporary featuring Maya, il disco con le campane. Quanti anni sono passati? Troppi, perché siamo nel pieno del sound anni 90. L'abbiamo riascoltato anche oggi pomeriggio, in partenza praticamente, perché è solo il secondo di oggi. Si chiama Feel It,

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

più conosciuto di Real to Real, ma comunque godibile soprattutto riascoltarlo dopo tutti questi anni. Real to Real nel pomeriggio di Ritmo 80 si chiama Can You Feel It? Adesso Stella Project.

Questa traccia dell'appuntamento di oggi con i ballatissimi era forse un po' troppo elegante, un po' troppo radiofonica, più che, sai, da roba che si ballava davvero. Questo di The Boulevard comunque ci andava in discoteca, anche se all'inizio magari non troppi lo calcolavano. Si chiama Believe, l'abbiamo ascoltato nel pomeriggio di Ritmo 80.

Steffi, la cantante di DJ Edge, era diventata praticamente un'amica in quel periodo, perché l'ascoltava in miliardi di dischi, mezza serata cantava Steffi, devo dire, faceva anche piacere perché è brava. E questa Move Your Love lo ricordiamo ancora con piacere. DJ Edge, ora Guru Josh Project, questa è Infinity.

tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sì.

signorina di French Affair, quando fa la lira la la la lira la la, c'è una voce davvero antipatica, c'è la voce di quei, sapete gli amici di banco che a scuola non li facevano mai copiare? Beh, c'ha quella voce esattamente, pensateci, la facciamo riascoltare per un attimo. Vero? C'ho ragione, per forza. French Affair, My Heart Goes Boom, poi Le Click, Tonight.

0: magari qualcuno di voi non ci crederà, ma Another Brick in the Wall, questa è la parte seconda per chi conosce l'intera opera rock dei Pink Floyd. Noi l'abbiamo suonato anche in originale in discoteca, ma tanti, troppi anni fa. Questa è la versione del 2002 di Pink Coffee che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi. Domani alle 14 saremo ancora qui, Sabino Pastore che sono io, Davide Ferrarini che è lui dall'altra parte e tutta la nostra musica ovviamente. Per il momento, buon pomeriggio, state con Ritmo 80, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre.

dal 1983 Voyage, Souvenir. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: Un disco di allora con i suoni di ora. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia dell'Alex con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
2: MasterCheck

0: Ritmo 80, Forever Young.
1: Hi, we're your weather girls.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's Blurly.

0: rubrica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora.
1: Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine.
2: I love you, yes I do, this old heart.
1: Dal 1985, Ray Parker Jr., Ghostbusters.
3: Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
1: Dal 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pet Shop Boys, It's a Sin e Jean-Michel Jarre, Oxygen.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Face to face,
9: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
8: Face to face.
9: Ogni sabato e domenica alle 12:30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
8: Face to face.
9: Ogni weekend alle 12:30 sulla radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Ritorna anche per quest'oggi qui su Ritmo 80, il classico appuntamento con la nostra Rit Parade. Un saluto a tutti i Forever Young da Lele Procida e benvenuti all'ascolto della nostra classifica che quest'oggi si occuperà del mese di giugno del 1990. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Black Box con Everybody, Everybody.

0: Ed erano i Black Box con Everybody Everybody ad aprire la nostra Rhythm Parade, piazzandosi alla terza posizione della stessa. Siamo pronti a questo punto a presentarvi la posizione numero 2 della nostra classifica, dove incontriamo i 24/7. Loro sono quelli di I Can Stand It.
1: Rhythm Parade!

un successo, devo dire, particolarmente duraturo per la band olandese dei 24/7. Li abbiamo rincontrati alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con I Can't Stand It. E a questo punto, amici di Ritmo 80, io sono pronto a presentarvi la canzone più forte della nostra classifica. Al vertice della Hit Parade si piazza Madonna, i movimenti diventano quelli tipici dei modelli e delle modelle in stile anni 90 e la canzone è quella che si intitola VO.

0: E mentre noi continuiamo ad esercitarci nel voguing, vi ricordo che Madonna con Vogue occupava la vetta della nostra Riff Parade relativa al mese di giugno del 1990. Per il momento noi ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno su Rito 80 alle 9.30 e alle 16.30 in questo appuntamento che vi presenta ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto come sempre qui su Rito 80. Alla prossima Riff Parade.
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pisco Nui.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo sul ritmo.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Siete su Ritmo 80, io sono Tommy Venturini e sono qua per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Se anche voi avete frequentato le discoteche la domenica pomeriggio, se anche voi da piccoli volevate come regalo il dolce forno Arbert e se avete giocato con il Commodore 64 oppure con il VIC 20, questo è l'appuntamento giusto per voi. Tra poco andremo a ricordare le colazioni del passato con i prodotti tipici, soprattutto degli anni 80. Pazientate perché tra poco vi

anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino, con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara a chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?

0: Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono Gran

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
2: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
1: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
3: Quattro splendide ragazze! Patrizia! Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
1: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
4: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
5: Tu sei un boxer, Rocco?
6: Sì, diciamo.
5: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai fatto?
6: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
1: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Bazar.
7: Se

0: E con la sigla di Mama non mama siamo arrivati al termine anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. G-Store.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, Aha, Take On Me.

0: dal 1985, Lime, Unexpected Lovers.
1: Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio

0: Clock. Hai ascoltato Cube, Prince of the Moment e David Bowie, Starman.
1: Trovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio. Con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri!

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Alison Moyet, Is This Love?

dal 1984, Culture Club, Miss Me Blood. Dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Luna.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato AZ Camera, All I Need Is Everything e Gianni Tugni, Luna.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 € ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 €. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 €. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Ready?
1: Welcome.
2: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Pronti per un altro Master Check 90 nella versione corta di Ritmo 80? Invece vi ricordo che la lunga vi aspetta ogni sabato e domenica dalle 20 alle 21 più o meno. Cominciamo anche sto giro con un sacco di musica dance del 90, primissimi del 90, in special modo 91, Space One per cominciare.
5: For Peace, for Unity, yeah, DJ Space, live in Master Check 90. You're welcome, prego, mettila, Dance Jack, faccio the lead.

erano gli Space One con For Peace, For Unity dal 91, adesso arrivano i Datura con il featuring di Billy Ray Martin con Mystic Motion dal 95. Peace and Amar.

0: È vero tondo, lui l'ho già detto un sacco di volte, è di Tondo Amador con House Music dal 97, che poi not everyone understands House Music, neanche io in questo caso, vabbè, e comunque non tutti quanti, sai, perché mi sono fatto un sacco di soldi con House Music. È un fatto spirituale, anche molto materiale, ne ha fatta una. Sono quelle cose del nostro mondo che non capisco, va bene, è di Amador in chiusura. Per cominciare abbiamo ascoltato Space One con For Peace For Unity, forse l'unica traccia con i BPM piuttosto bassi, insomma, in questo giro, anzi decisamente l'unica traccia col BPM rallentato. Subito dopo Datura featuring Billy Ray Martin con Mystic Motion dal 95, per chiusa e di Amador House Music dal 97. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack per la parte super mixata. L'appuntamento è per la prossima con Ritmo 80 e con Mastercheck 90, che dal lunedì al venerdì aspetta con la corta, mezzogiorno e 30, 19:30. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online.

0: Sono le 20
1: in punto. Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Già nel corso di questa giornata di venerdì dall'Europa occidentale è tornata ad espandersi l'anticiclone, favorendo condizioni di stabilità assoluta sull'Italia, con tempo quindi in prevalenza soleggiato. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà accompagnato da caldo in graduale intensificazione. Si prospetta così un periodo tipicamente estivo sia a nord ma soprattutto al sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo solo sui rilievi, un po' più evidente nella serata di domenica. Per il resto, come detto, l'unica notizia sarà rappresentata dalle temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
7: Nel 1992, mentre a Madrid la Grecia firma gli accordi di Schengen per favorire la libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio Schengen e combattere la criminalità, il gruppo inglese di musica elettronica Opus 3 crea una traccia basata su una canzone scritta dal poeta Edward Burton, registrata solo in una versione a cappella nel 1983. It's a Fine Day, cantata da Chrissy Hawkshaw, diventa un hit internazionale, ad oggi riconosciuta come una delle 100 release

1985, quando l'allora esordiente Steve Silcarley produce Jack Your Body sulla DJ International Records di Chicago. Divenne in breve tempo number one nella UK Single Chart, nonostante Harley non si occupò mai di promuovere la traccia, essendo troppo impegnato per la realizzazione dell'album Hold On To Your Dream. 10 anni dopo, nel 1995, Dialog Telecom lancia in Sri Lanka il primo telefono cellulare commerciale, proposto ad un prezzo decisamente più basso rispetto ai primi modelli destinati solo alle persone più ricche. Lo stesso anno esce Inspiration,

Earth 2, un pianeta fuori dal sistema solare, distante 5.000 anni luce dalla Terra. Lo stesso anno, Rune produce Calabria, una traccia contenente uno dei riff più campionati di sempre.

Michael Gray produce The Weeknd, traendo ispirazione da Get Down Saturday Night, un disco del 1983 di Oliver Cheatham che è accreditato come co-writer. Torniamo indietro nel tempo fino al 1997. Quell'anno, mentre Martina Hingis diventa la più giovane numero uno della storia del tennis a soli 16 anni, su Contour Records esce Singing in My Mind del duo

0: 1996, il maestro dell'house music Todd Terry con Jocelyn Brown e Martha Wash produce Keep on Jumping, un rifacimento di un popolare disco del 1970 scritto da Patrick Adams e Ken Morris. La traccia originale è stata rifatta, remixata e campionata migliaia di volte, ma nel 1978 la reinterpretazione dei Music, del quale gruppo faceva parte anche Jocelyn Brown, divenne una hit internazionale. La versione di Todd Terry, grazie anche alle due fantastiche voci utilizzate, è l'unica altra versione degna di nota fino ai giorni nostri. Un classico intramontabile dalla disco alla house music. Basta! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basta!
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992, mentre May Carol Jamison diventa la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio, su A&M Records esce We Gotta Love 10 della cantante americana Cissy Peniston, follow-up della hit internazionale Finally, che la porterà a cantare per la festa di compleanno privata di Aretha Franklin.

1993, quando Lenny Fontana, con lo pseudonimo di Tension, produce A Place Called Heaven, che successivamente verrà remixato anche da Joy Nitro. Nel 1991, in Italia, si consolida il fenomeno della Italo House, chiamata anche Spaghetti House, del quale filone fa parte anche Move Your Love di DJ H, featuring Sefi, Pass

Torniamo nel 1992, anno in cui Microsoft lancia Windows 3.1, versione che permette alla società fondata da Bill Gates di competere con la Apple dal punto di vista della semplicità d'uso e interfaccia grafica. Lo stesso anno viene prodotto un altro disco essential della House Music, I'm Gonna Get You, di Bizarre Inc.

Siamo atterrati nell'anno 2000, anno in cui l'italianissimo Cristiano Spiller, coadiuvato dalla fantastica voce dell'esordiente Sophie Alex Baxter, produce Groovejet, If This Ain't Love. La traccia gira sul campione di Love Is You, un disco del

GrooveJet suona a tutto volume nelle casse dei club di tutto il mondo, anche oggi. Nel 1990, gli 808 State, i pionieri della techno, producono Olympic, un esperimento sonoro riuscitissimo, che affermerà il successo del gruppo inglese già famoso per Pacific.

0: Nei primi anni 90 era obbligatorio sperimentare. Creare nuovi suoni era l'hobby preferito dai producer. Con l'avvento di synth sempre più avanzati, la sperimentazione è sempre stata la base del duo di Manchester, The Future Sound of London, composto da Brian Duggans e Gary Cobain, che con questa Papua New Guinea del 1991 incontrano il successo internazionale, inseguito fin dal 1980. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80. Basilda.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con grasso.

0: and YAK. Spasmodiaca!
1: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.

0: venerdì Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday.
2: This is a family of music.
0: Disco Mix Friday. In console Daniel's Jack.

Disco Mix è Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. In console, Daniel's Jack.

80 Disco Mix Friday. Il ritmo del venerdì notte. In console, Davide Ferrarini.

Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday. In console Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: MasterChef Novanta. MasterChef Novanta. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterChef

0: Disco Mix Friday. Torna tra poco.
1: Hit, apri ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
5: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è
6: Disco Mix
0: Friday.